0: Mia, delle corazzate mia.
1: Già l'ho visto.
0: E anche se mi era... Mi sa, non so se mi devo fare una domanda. Però, mi dà che non ti superare, non posso fare, perché non è so che avessi problemi.